0: Ferro a Buonasera Signorita. Ciao ciao.
1: Maxi from the 80s.
0: Italo disco v tanečnici.